0: ma buca t'allerga. Ma di pos, che sappi cosa che corre, una buca bella, bu sei bu bei, una buca flamba amore. Migliore vento con me, menina, migliore vento con me. Migliore vento con me, a meglio cara con me. Migliore vento con me, menina, migliore vento con me.
1: Este è Radio Murcia.